Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. L'intesa tra Stati Uniti e Iran sembra ormai ad un passo. Dopo settimane di tensioni, smentite, trattative riservate, il premier pakistano ha annunciato in serata ieri che è stato raggiunto un testo definitivo e concordato per l'accordo di pace. Secondo diverse indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra dal vicepresidente americano J.D. Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Gharibaf. Teheran tuttavia non esclude che la firma possa avvenire anche da remoto nei prossimi giorni e continua a rivendicare un sistema di pedaggio obbligatorio per il passaggio nello stretto di Hormuz. Donald Trump ha invece respinto alcune condizioni attribuite all'Iran definendole fake news e ha attaccato duramente Europa e G7 giudicati irrilevanti nel raggiungimento della pace.
2: Si è concluso con un imprevisto senza precedenti il viaggio di 7 giorni di Papa Leone XIV in Spagna poco prima della partenza, mentre il pontefice era già a bordo della aereo Iberia destinato a riportarlo a Roma. I sistemi di sicurezza hanno rilevato un guasto tecnico che non poteva essere risolto in tempi brevi. A quel punto è intervenuto la Casa Reale Spagnola che ha messo a disposizione il Falcon del re Felipe VI. Il Papa ha accettato l'offerta ed è rientrato in Vaticano con il velivolo reale. Inconveniente ha costretto ad annullare anche la tradizionale conferenza stampa con i giornalisti al seguito. Rientrati separatamente insieme alla delegazione in mattinata durante una visita a Tenerife, Leone XIV aveva incontrato gruppi di migranti e lanciato un forte appello contro il traffico di esseri umani, invitando i responsabili a fermarsi e a convertirsi.
1: Sul fronte giudiziario si avvicina una svolta per Alberto Stasi, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi nel caso di Garlasco. La Procura Generale ha espresso parere favorevole all'affidamento in prova ai servizi sociali, misura che consentirebbe a Stasi di lasciare il carcere dopo il periodo già trascorso in regime di semilibertà. Ora si attende la decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Durante l'udienza, svoltasi in forma riservata, Stasi avrebbe risposto con toni pacati alle domande dei magistrati. Secondo la sostituta procuratrice generale Valeria Marino, il condannato ha accettato la sentenza, pur continuando a professarsi innocente, sta adempiendo agli obblighi risarcitori nei confronti della famiglia Poggi. Proprio i familiari di Chiara hanno commentato la notizia affermando che Stasi ha diritto ai benefici previsti dalla legge, ma ricordando che la condanna resta definitiva. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro della giustizia Carlo Nordio, che ha definito l'intera storia giudiziaria un'anomalia del sistema.
2: Giornata storica per la finanza mondiale. SpaceX, la società spaziale fondata da Elon Musk, ha debuttato a Wall Street. La società ha raggiunto una valutazione superiore ai 2.000 miliardi di dollari e ha chiuso la prima seduta con un rialzo del 20%, un risultato che ha fatto impennare ulteriormente il patrimonio personale di Musk, passato da circa 700 a quasi 1.100 miliardi di dollari, un livello che lo rende il primo trilionario della storia moderna. Nel corso di un intervento alla Starbase, Musk ha ribadito l'ambizione dell'azienda di portare l'uomo sulla Luna, su Marte e oltre. L'operazione ha raccolto circa 75 miliardi di dollari con commissioni per gli istituti finanziari stimate in mezzo miliardo. E sempre dagli Stati Uniti arriva il via libera a una delle più grandi operazioni industriali nel settore dei media e dell'intrattenimento. Il Dipartimento di Giustizia americano ha autorizzato l'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount in un'operazione del valore complessivo di 111 miliardi di dollari. Secondo la divisione antitrust, la fusione dovrebbe favorire la concorrenza all'interno dell'intero ecosistema mediatico, generando vantaggi sia per i consumatori che per i lavoratori del settore. La nascita del nuovo gigante dell'intrattenimento potrebbe ridefinire gli equilibri mondiali tra televisioni, piattaforme streaming, produzione cinematografica e distribuzione dei contenuti digitali.
1: E chiudiamo con lo sport. Calcio: il Mondiale 2026 continua a regalare emozioni. Nella gara inaugurale del gruppo B, il Canada, padrone di casa, non è andato oltre l'1-1 contro la Bosnia davanti al pubblico di Toronto. Dopo il vantaggio bosniaco firmato da Lukic nel primo tempo, i canadesi hanno trovato il pareggio al 78esimo minuto con Larin, servito da Promise David, un punto per parte in una sfida equilibrata e combattuta. Nello stesso girone figurano anche Qatar e Svizzera. Ben diverso il risultato ottenuto dagli Stati Uniti, che hanno esordito con una netta vittoria per 4-1 contro il Paraguay nello stadio di Los Angeles. Decisiva la doppietta di Folarin Balogun e le reti di Damian Bobadilla e Giovanni Reina. Per il Paraguay soltanto il gol della bandiera realizzato da Maurizio nella ripresa. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovate ad ascolto dalla redazione. L'intesa tra Stati Uniti e Iran sembra ormai ad un passo. Dopo settimane di tensioni, smentite, trattative riservate, il premier pakistano ha annunciato in serata ieri che è stato raggiunto un testo definitivo e concordato per l'accordo di pace. Secondo diverse indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra dal vicepresidente americano J.D. Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Gharibaf. Teheran, tuttavia, non esclude che la firma possa avvenire anche da remoto nei prossimi giorni e continua a rivendicare un sistema di pedaggio obbligatorio per il passaggio dello stretto di Hormuz. Donald Trump invece ha respinto alcune condizioni attribuite ad Iran definendole fake news e ha attaccato duramente Europa e G7 giudicati irrilevanti nel raggiungimento della pace.
2: Si è concluso con un imprevisto senza precedenti il viaggio di 7 giorni di Papa Leone XIV in Spagna poco prima della partenza, mentre il pontefice era già a bordo della aereo Iberia destinato a riportarlo a Roma. I sistemi di sicurezza hanno rilevato un guasto tecnico che non poteva essere risolto in tempi brevi. A quel punto è intervenuta la Casa Reale Spagnola, che ha messo a disposizione il Falcon del re Felipe VI. Il Papa ha accettato l'offerta ed è rientrato in Vaticano con il velivolo reale. Inconveniente, è costretto ad annullare anche la tradizionale conferenza stampa con i giornalisti al seguito. Rientrati separatamente insieme alla delegazione in mattinata durante una visita a Tenerife, Leone XIV aveva incontrato gruppi di migranti e lanciato un forte appello contro il traffico di esseri umani, invitando i responsabili a fermarsi e a convertirsi.
1: Sul fronte giudiziario si avvicina una svolta per Alberto Stasi, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi nel caso di Garlasco. La Procura Generale ha espresso parere favorevole all'affidamento in prova ai servizi sociali, misura che consentirebbe a Stasi di lasciare il carcere dopo il periodo già trascorso in regime di semilibertà. Ora si attende la decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Durante l'udienza, svoltasi in forma riservata, Stasi avrebbe risposto con toni pacati alle domande dei magistrati. Secondo la sostituta procuratrice generale Valeria Marino, il condannato ha accettato la sentenza, pur continuando a professarsi innocente, sta adempiendo agli obblighi risarcitori nei confronti della famiglia Poggi. Proprio i familiari di Chiara hanno commentato la notizia affermando che Stasi ha diritto ai benefici previsti dalla legge, ma ricordando che la condanna resta definitiva. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro della giustizia Carlo Nordio, che ha definito l'intera storia giudiziaria un'anomalia del sistema.
2: Giornata storica per la finanza mondiale. SpaceX, la società spaziale fondata da Elon Musk, ha debuttato a Wall Street. La società ha raggiunto una valutazione superiore ai 2.000 miliardi di dollari e ha chiuso la prima seduta con un rialzo del 20%, risultato che ha fatto impennare ulteriormente il patrimonio personale di Musk, passato da circa 700 a quasi 1.100 miliardi di dollari, un livello che lo rende il primo trilionario della storia moderna. Nel corso di un intervento alla Starbase, Musk ha ribadito l'ambizione dell'azienda di portare l'uomo sulla Luna, su Marte e oltre. L'operazione ha raccolto circa 75 miliardi di dollari con commissioni per gli istituti finanziari stimate in mezzo miliardo. E sempre dagli Stati Uniti arriva il via libera a una delle più grandi operazioni industriali nel settore dei media e dell'intrattenimento. Il Dipartimento di Giustizia americano ha autorizzato l'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount in un'operazione del valore complessivo di 111 miliardi di dollari. Secondo la divisione antitrust, la fusione dovrebbe favorire la concorrenza all'interno dell'intero ecosistema mediatico, generando vantaggi sia per i consumatori che per i lavoratori del settore. La nascita del nuovo gigante dell'intrattenimento potrebbe ridefinire gli equilibri mondiali tra televisioni, piattaforme streaming, produzione cinematografica e distribuzione dei contenuti digitali.
1: E chiudiamo con lo sport. Calcio: il Mondiale 2026 continua a regalare emozioni. Nella gara inaugurale del gruppo B, il Canada, padrone di casa, non è andato oltre l'1-1 contro la Bosnia davanti al pubblico di Toronto. Dopo il vantaggio bosniaco firmato da Lukic nel primo tempo, i canadesi hanno trovato il pareggio al 78esimo minuto con Larin, servito da Promise David. Un punto per parte in una sfida equilibrata e combattuta. Nello stesso girone figurano anche Qatar e Svizzera. Ben diverso il risultato ottenuto dagli Stati Uniti, che hanno esordito con una netta vittoria per 4-1 contro il Paraguay nello stadio di Los Angeles. Decisiva la doppietta di Folarin Balogun, le reti di Damian Bobadilla e Giovanni Reina. Per il Paraguay soltanto il gol della bandiera realizzato da Maurizio nella ripresa. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.
10: Stare

0: mai più.
1: Radio Touring 104.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.

queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da maggiore instabilità sulle aree vicine all'arco alpino centro-orientale, dove la nuvolosità risulterà più compatta e associata a rovesci e temporali localmente intensi. Con il passare delle ore i fenomeni interesseranno, seppur in forma più attenuata, anche parte delle pianure della Lombardia e del Triveneto, mentre lungo l'arco alpino orientale tenderanno ad intensificarsi. Sul resto del settentrione prevarranno invece condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Lungo la costa ligure saranno possibili foschie e locali banchi di nebbia nelle prime ore del mattino e nuovamente in serata. Al centro e sulla Sardegna il tempo si manterrà generalmente stabile e soleggiato. I cieli saranno sereni o poco nuvolosi con qualche addensamento in più lungo la dorsale appenninica centrale, possibili foschie e nebbie nelle ore più fresche della giornata lungo le coste tirreniche di Toscana e Lazio. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni. Nelle ore pomeridiane si svilupperanno però nubi più consistenti sulle zone montuose al confine tra Basilicata meridionale, Puglia e Calabria, oltre che sui rilievi della Calabria ionica, dove non si escludono locali piovaschi e temporali

0: sulla Toscana per poi attenuarsi nuovamente in serata. Altrove soffieranno deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi i bacini nord-occidentali, mentre i mari occidentali e il Tirreno centro-settentrionale si presenteranno mossi. Gli altri mari risulteranno tra quasi calmi e poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà ad aumentare ulteriormente. I mari nord-occidentali diverranno localmente agitati, mentre i mari occidentali e il Tirreno centro-settentrionale passeranno a condizioni di mare molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info @

0: estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: State ascoltando Touring 104.

0: tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration e consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration e anche noleggio di gru e gruppi elettrogeni. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca su l'icona S3.
2: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti,

0: Umbac Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Questa è Touring 104.

0: abissale.
1: Questa è Touring 104.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella

0: Buongiorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Questa è Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti. Henry Ford.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: State ascoltando Touring 104.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Alberto Stasi può lasciare il carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento che autorizza formalmente l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'unico condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi. Dopo il parere favorevole della Procura Generale, atteso nei giorni scorsi, arriva dunque anche il via libera dei giudici. Stasi era detenuto nel carcere di Bollate dal dicembre del 2015 e da oltre un anno beneficiava del regime di semilibertà che gli consentiva di lavorare all'esterno durante il giorno e rientrare in istituto la sera. Ora potrà scontare gli ultimi 2 anni circa della pena di 16 anni attraverso una misura alternativa alla detenzione. Una decisione che chiude un nuovo capitolo della lunga vicenda giudiziaria legata al delitto di Garlasco.
2: Ha puntato una pistola a pallini alla tempia del professore per costringerlo a consegnare le sigarette. È accaduto all'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola nel Modenese. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l'episodio sarebbe avvenuto il 21 maggio durante una lezione in una classe prima dell'istituto professionale. Il docente si trovava alla cattedra quando un gruppo di studenti gli si sarebbe avvicinato alle spalle. Uno di loro avrebbe quindi estratto una pistola a pallini, fedele riproduzione di un'arma vera, pronunciando la frase «dammi le sigarette o sparo». La scena sarebbe stata anche ripresa con un video. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti per chiarire responsabilità e conseguenze disciplinari.
1: Andiamo all'estero. Continua il delicato negoziato tra Stati Uniti e Iran. Secondo il premier pakistano sarebbe stato raggiunto un testo definitivo dell'accordo di pace tra le due parti. Il memorandum potrebbe essere firmato domani a Ginevra alla presenza del vicepresidente americano J.D. Vance e del presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagheer Gharibaf, anche se Teheran non esclude una firma da remoto nei prossimi giorni. Restano però tensioni sul controllo dello stretto di Hormuz e sulla proposta iraniana di introdurre un pedaggio obbligatorio per il traffico marittimo. Nel frattempo il comando centrale americano ha riferito di aver abbattuto diversi droni lanciati dall'Iran contro navi commerciali in transito nella zona. Sullo sfondo emergono nuove indiscrezioni diffuse dalla CNN. Secondo l'emittente, gli Stati Uniti starebbero valutando un'operazione di terra per recuperare le scorte di uranio altamente arricchito custodite dall'Iran. Un piano che, sempre secondo la rete americana, troverebbe però la resistenza dello stesso Donald Trump.
2: Dall'Ucraina arriva un nuovo appello che riguarda anche l'Italia. La garante per l'infanzia e l'adolescenza Marina Terragni ha chiesto che i tribunali italiani collaborino con le autorità di Kiev per favorire il rimpatrio e il ricongiungimento familiare di decine di minori ucraini arrivati nel nostro paese nel 2022 dopo l'inizio della guerra. La vicenda coinvolge 25 ragazzi accolti a Napoli per ragioni umanitarie. Secondo le autorità ucraine, alcune decisioni della magistratura in Italia starebbero ostacolando il loro rientro.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: il Mondiale 2026 entra nel vivo con nuove sfide in programma nelle prossime ore. Questa sera scenderanno in campo Qatar e Svizzera, mentre a mezzanotte toccherà a Brasile e Marocco. Nella notte italiana spazio anche la sfida tra Haiti e Scozia. Intanto gli Stati Uniti hanno iniziato il torneo nel migliore dei modi, battendo il Paraguay per 4-1 davanti al pubblico di Los Angeles. Una prestazione convincente che conferma le ambizioni della nazionale americana in un mondiale organizzato proprio negli Stati Uniti insieme a Canada e Messico. Sugli spalti per la gara inaugurale degli americani erano presenti numerose star internazionali, da Tom Cruise a Brad Pitt, passando per Paris Hilton e Jamie Foxx. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: I've got. Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: A tutti è dovuto il mattino, ad alcuni la notte. A solo pochi eletti la luce dell'aurora. Emily Dickinson.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora.

0: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
1: Smash It's Memories, un super classico. Ora
2: Smash It's Up Chart.

ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104. Smash

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV, il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la tua azienda. Scegli il Network Touring. Chiamaci allo 0965 75 74 19 oppure scrivici a info@progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
2: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104. In ordine sparso.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La NATO ha annunciato che ridurrà il numero delle truppe nella sua missione di pace in Kosovo, composta da 4.600 uomini, a seguito del miglioramento della situazione di sicurezza. Le condizioni attuali offrono l'opportunità di ottimizzare ulteriormente le dimensioni e la presenza della KFOR, ha dichiarato il generale statunitense Alexios Grinkiewicz, comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO. Prima dell'annuncio, i diplomatici europei avevano segnalato la volontà degli Stati Uniti di ridurre le proprie forze nella KFOR. La NATO non ha fornito dettagli su quali truppe saranno ritirate. Intanto, secondo il New York Times, gli Stati Uniti pianificano un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa, previsti in particolare la riduzione da 150 a 100 degli F-16 e degli F-15E in territorio europeo e da 26 a 15 degli aerei da ricognizione, il ritiro di tutti e 8 gli aerei da cisterna, il ricollocamento di un sottomarino lanciamissili, di una portaerei e di diverse navi da guerra. Tali intenzioni, aggiunge il New York Times citando due alti funzionari europei, sono state comunicate agli alleati all'inizio di giugno in un documento. Veniamo in Italia adesso. Bagarre in aula ieri durante il dibattito sulle comunicazioni della Premier in vista del Consiglio europeo. Il servizio della redazione.
2: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri duramente l'area vicina al generale Roberto Vannacci, accusandola di essere stata più volte funzionale alle opposizioni. La Premier ha ricordato che in diverse occasioni i vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD Lee Schlein ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la Premier Lady Tax.
1: Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Due 17enni e un 15enne sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta la notte scorsa nel rione San Giovanni Galermo di Catania. Due di loro sono ricoverati nel policlinico universitario e uno all'ospedale Cannizzaro. Nessuno di loro è giudicato in pericolo di vita. L'ipotesi al momento privilegiata, visto il contesto in cui la sparatoria è avvenuta, è quella di contrasti nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. Un'auto con tre ragazzi a bordo è finita fuori strada nella notte a Roma, è accaduto in via della Cecchignola. L'auto è uscita dalla carreggiata precipitando in una zona scoscesa con un dislivello di circa 5 metri. Alla guida una ragazza di 18 anni che dai primi accertamenti sarebbe risultata negativa ai test dell'alcol. 17enni, due passeggeri, uno è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale in codice rosso, l'altro minore e la ragazza che era la guida sono stati invece medicati sul posto. Una notizia di sport: in chiusura la pallanuoto, la Prorecco batte l'Olympiakos 19-13 nella semifinale di Champions League e si regala la sesta finale consecutiva sul palcoscenico europeo. Domani a Malta alle 21 i ragazzi di Sukhno dovranno superare il Barcellona per alzare il trofeo per la 12ª volta. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Ben fatto è meglio che ben detto. Benjamin Franklin.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Questa è Touring 104.
1: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor perdido, il successo dell'estate 2026.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash Hits Up

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo della Venerina.

0: arte, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la tua azienda. Scegli il Network Touring. Chiamaci allo 0965 75 74 19 oppure scrivici a info@progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Benché l'ambizione sia vizio, tuttavia spesso è causa di virtù. Marco Fabio Quintiliano.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it. Oppure chiamaci 0965 620 109.

0: talento e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it. Oppure chiamaci 0965 620 109.
1: Questa è Touring 104.
2: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento. Dalle feste

0: calcio e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima

0: One, two, three, one more DJ.
1: Energia sotto forma di musica.
0: Enzo Romeo DJ.
2: Carichi attivi, pronti per affrontare le due ore di One More DJ in questo viaggio mentale musicale, partendo dagli anni 90, forse anche un po' prima, finiamo nel futuro, nella musica che tra qualche mese, tra qualche anno, arriverà nelle altre radio. Sì, abbiamo la macchina del tempo musicale, no,

0: anche dai puristi. Con la versione originale.
1: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stomping, and the jam is pumping.
0: Mamma mia, che inizio! Siamo partiti alla grande, One More Digit, Touring 100,

0: 4 angoli, cioè un milione di persone. Perché a un certo punto erano tutti bravi a ballare, hai capito? Quindi un cubo, se ascolti questo tipo di musica, cioè lo devi avere così a portata di mano, no? La strobo, cioè, era quello l'effetto luce di una volta. Quella cosa ti muovi così quasi a Rory Replay quando ti guardi, no? Che tante volte ti vengono gli svenimenti. Cioè, no? E noi con la strobo abbiamo esagerato tanto negli anni 90. E non solo. Ma vabbè, andiamo avanti, rimaniamo al 1989.
1: Stai loca! Stai loca!
0: Questo non lo ricordano tutti, eh?

botta di vita, una botta di adrenalina. Questo è One More DJ, Touring 104, le prime battute, ma ne abbiamo 24/7, ve le ricordate? Wow. Dai che adesso lo cantiamo tutti insieme, ne sono sicuro. Adesso ti sta tornando alla mente. One,

non solo, anche tanto karaoke, quindi quel buon sano karaoke che è immortale pure in certi sensi. Ma poi partiamo noi da 11:30, mezzanotte in poi, a divertirci finché il giorno non ci separi.

ed è magia, magia musicale. Chi mi conosce, insomma, chi mi ascolta sempre sa che è uno dei miei pezzi preferiti nella storia. Loro sono Z-Snap, nel suo primo disco forse, quello che li ha portati verso la dance. Andiamo! Il volume bisogna tenerlo veramente modalità 100%. Il cubo ve l'ho detto, preparatevi un cubo!

non era d'accordissimo. Infatti nella prima uscita, nella prima edizione, come quello che abbiamo ascoltato, non c'è neanche la sua voce, la sua rappata con quella voce irruenta di Turbo B, nulla, no, non c'è. Poi lui non era convinto di questo successo che poi è arrivato,

ma nello stesso tempo distruggeva in un attimo, e questo per tante volte appunto gli snap si sono sciolti, poi si sono ricollegati, insomma per diverse volte, seriamente, pure perché lui dotato di un caratteraccio ma di una gran voce, come ho detto prima. Quindi nelle seconde uscite del vinile c'era anche la sua voce con la sua rappata storica, veramente è la prima volta, perché prima loro facevano

porta verso la dance, l'hanno fatto nel miglior modo possibile. Racconto spesso, insomma, quell'aneddoto che loro la prima volta l'hanno sperimentato questa canzone, abbiamo appena sentito, insomma, in una serata in Germania, quindi a casa per loro, insomma, in una discoteca hanno fatto le loro hit, tutti felici in questa discoteca numerosissima, la gente che c'era lì. A un certo punto hanno provato questa canzone, la gente li ha guardati scioccati, insomma, e poi tutto il resto è storia.

0: parlo proprio di lei. Jennifer, ci sei? È una mia amica, vabbè, magari. Jennifer Lopez, vi ricordate tutto il video legato a questa canzone? Mamma mia, che spettacolo con tutte le ballerine, musicisti. Ma
1: presente?
0: Lo so che sei presente, ti stiamo sentendo. Vai, questo è Muo di

0: attimo, la prima mezz'ora è volata in un attimo, ma torniamo tra pochissimo. Rimanete su Touring 104.
1: Questa è Touring 104.
2: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

Jay Rich, progetto musicale veramente al 99% suonato, insomma solo musica, qualche vocalizzo, ma nulla di altro a livello vocale di canzone, insomma piace il suo stile. Ma a proposito di stile, a proposito di sound che arriva dagli anni 90, andiamo di 2 anni indietro al 1992, insomma Motocross, per gli amici quelli della cassettina, quelli di una volta, quelli che registravano in radio, io ricordo di diversi personaggi come il mio amico Roberto Sidari, insomma che lui registrava tutte le cassettine. Qualche mese fa ci siamo incontrati a una di quelle rimpatriate, insomma tra compagni di scuola, e lui dice: ma lo sai che ce l'ho ancora? Siamo andati, aveva ancora la piastra nel suo stereo, quello ottocentesco, a casa, e mi ha fatto sentire dei pezzi di una trasmissione che facevo a Radio Reggio Centro, non so se vi ricordate, 9.4, non esiste più da una vita questa radio, dove tanti di Turing, insomma, arriviamo da lì, come anche Filippo Lopresti, insomma, anzi a me ha inserito Filippo Lopresti perché ero piccolo, veramente piccolo, e questa canzone era una delle preferite di questo mio amico, ma anche di un altro mio grande amico che Paolo Albino, quello della palestra, bravo Paolo, è fissato con Mato Grosso. 1992, Jungle, sentite un attimo, proprio cattiva, rudimentale. Adesso arriva le tastiere.

questo disco qua, questa canzone qui, come fare a non, cioè, non raccontare, perché l'ho detto, ho una situazione bella anche brutta, perché tanti successi per il nostro DJ USA firmato, insomma, che arriva dall'America, Paul Johnson, che insomma colleziona successi dopo successi nelle sue versioni remix, insomma prendeva pezzi di

rimane sulla sedia a rotelle. Tutto questo lo fa uscire dagli schemi, da quello che erano tutte le proposte che stavano arrivando a IOS, insomma erano numerosissime le proposte di DJ set in delle discoteche, in due posti, in delle ospitate veramente importanti per uno che fa il DJ, fa questo lavoro. Ahimè, lui si blocca completamente e entra in una depressione notevole, anche perché gli è stato detto non ti puoi più rialzare, devi rimanere per tutta la vita seduto lì, però comincia a programmare e invece di fare un remix esce appunto nel 99 con questa super hit che sponda in tutto il mondo, in tutto il globo, nelle piste house, nei locali dove insomma c'era la musica house, nei club.

musica, noi lo salutiamo perché lui dov'è? Ci ascolta quando mettiamo get down, insomma il nostro Paul Johnson è lì felice. Ma attenzione, messaggio in corso.

techno. E infatti, Speedy J, progetto musicale che arriva insomma dal nord Europa, quasi come per dire qua facciamo stupidaggini, ma neanche tanto. Sì, era un po' pensato come un disco spazzatura che però poi diventa pullover. 0 cantanti, solo tanta musica, tanta energia. Le mani su!

Sunset. E qui ragazzi l'estate la sentiamo, e come se la sentiamo, e insomma Simon, ci sei? Simon J? Sembra quasi una filastrocca che magari usiamo e riusiamo

accontentiamoci col prossimo, perché è stato veramente un'esplosione di divertimento, di far ballare, di far ballare, e ancora tutt'oggi quando lo metti anche più giovani. Corona, The Rhythm of Night. Era il 1993, ma poi è stato un successone nell'estate 94. Ma attenzione, qualcuno parla di, insomma, fate particolarismi.

Buon mordice, Turin 104, qui abbiamo voglia di altra musica, di sempre movimento sussultorio ondulatorio. A proposito, rimaniamo nel 94. Rimaniamo nel 94, ma questo... Ah, sì, sempre un Made in Italy, un pezzone Made in Italy. Da Blitz, ve le ricordate? Stay with me? Insomma, sì, altro successo.

andiamo anche avanti nel tempo. Cioè, sentirlo dopo tanti anni, sto pezzo, insomma.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Bisogna essere dei grandi ignoranti per rispondere a tutto quello che ci viene chiesto. François Voltaire.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

e pubblico, al grandissimo pubblico anche televisivo, appunto con il karaoke. E in quell'estate che arrivava dopo, quindi 92 su 93, lui va a fare questa canzone che ha sfondato, ce la cantavamo tutti, e quel che questo ovviamente.

posti dove c'è tanto divertimento. Io ci sono stato sia per lavoro ma anche per vacanze, quando ero più piccolino, per lavoro tanto tanto, devo dire bellissimo, bellissimo. Però il mare, il mare, vuoi mettere? Dai, dai, dai, dai. Attenzione, rimaniamo al 1993. Loro sono gli FBI Project. E nel vinile c'era proprio, al centro del vinile c'era disegnata una rosella, vi ricordate? L'amichetta o rosella, insomma, non so se è la stessa cosa. Comunque, quel panino classico, quello che ha riempito con una bella fettazza di mortazza. Dai, dai, mamma mia, mi è venuta la fame, sono a dieta, ragazzi. Pure voi? Pure voi? Vabbè, dai, balliamo, balliamo che smaltiamo. Come on! Come nei titoli degli FBI Project, che hanno sempre delle vocalizzazioni da vocalist, e questa è, come on, si chiama così, Get Down, un altro, vabbè, capito, in questo stile, come on, beba.

cosa sta succedendo. Momento 93, cioè abbiamo già il quarto disco pronto e dobbiamo dire che 93 è stato un bell'anno per la musica da ballare, da cantare, e il prossimo forse uno dei pezzi più iconici degli anni 90, sempre del 93, guarda caso. Don't hurt me no more. E qui le mani si alzano al cielo, ragazzi. Con questo disco ricordo che noi sabati siamo al pilone, che diventa pilone paura rewind. Baby, con tanti amici della radio c'è Benvenuto Mara, c'è Donatella Tipodi, ci sono io, insomma, Romeo,

discoteca Manila, dove eravamo ben 180 DJ, insomma, di tutta Italia, e io sono arrivato primo come tecnica missaggio, come, insomma, tutta anche la simpatia del fare questa situazione. C'ho anche ancora un pezzo del giornale, del quotidiano Il Resto del Carlino, dove c'era la mia foto, e ovviamente avevo i capelli all'epoca, ero un'altra persona, praticamente sono passati tanti

Un disco dopo l'altro, rimanendo sempre nel 1994, che è stato un anno molto prolifero per i dischi estate. Questo è un altro pezzo estate. Estate dove siete? Sì, Cultura in 104. Questo sono le due.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: Touring 104 Notizie. Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti e Iran appare sempre più vicino. Il premier pakistano Shehbaz Sharif ha annunciato sui social che le due parti sono più vicine che mai ad un'intesa definitiva e che la finalizzazione del testo è prevista entro le prossime 24 ore. Il Pakistan, che sta svolgendo un ruolo di mediazione nei negoziati, si prepara ora alla firma elettronica dell'accordo, seguita da colloqui tecnici che potrebbero svolgersi la prossima settimana a Islamabad. Salta dunque almeno per il momento l'ipotesi di una cerimonia ufficiale a Ginevra. Intanto dall'Iran arrivano notizie anche sul futuro assetto politico del paese. I media di Teheran riferiscono che i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso nei raid israelo-americani del 28 febbraio scorso, inizieranno il 4 luglio nella capitale iraniana. La sepoltura è prevista il 9 luglio nella città santa di Mashhad.
2: Grande partecipazione a Londra per il tradizionale Trooping the Colour, la parata che celebra ufficialmente il compleanno del sovrano britannico. Migliaia di cittadini e turisti hanno affollato le strade della capitale per assistere alla sfilata di re Carlo III e della regina Camilla, partiti da Buckingham Palace a bordo di una carrozza diretta verso Horse Guards Parade. Presenti anche la principessa Kate con i figli George, Charlotte e Louis, mentre il principe William ha preso parte alla cerimonia a cavallo insieme alla principessa Anna e al principe Edoardo. Non sono mancati piccoli gruppi di contestatori che hanno esposto cartelli contro la monarchia. La celebrazione si è conclusa con le tradizionali 41 salve di cannone e con il sorvolo delle frecce rosse dell'aviazione britannica, che ha applaudito da migliaia di spettatori.
1: Veniamo in Italia. Alberto Stasi è ufficialmente tornato in libertà. Il 41enne, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per omicidio di Chiara Poggi, ha lasciato nella mattinata odierna il carcere di Bollate dopo il via libera definitivo del Tribunale di Sorveglianza di Milano, l'affidamento in prova ai servizi sociali. Per evitare l'assalto di giornalisti e truppe televisive, Stasi è uscito da un ingresso secondario nell'istituto penitenziario tra le 10 e le 11 del mattino. Dopo oltre 10 anni e mezzo trascorsi in carcere e un periodo in regime di semi-libertà, sconterà ora la parte residua della pena attraverso una misura alternativa alla detenzione.
2: Tragedia nella notte a Guidonia Montecelio, le porte di Roma. Un'auto ha investito due giovani che camminavano lungo il bordo della strada dopo essere usciti da un locale della zona. Dopo l'impatto il conducente non si è fermato ed è fuggito. Un ragazzo italiano di 23 anni è morto nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118. L'amico che era con lui, anche egli 23enne, è rimasto ferito. I carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, oltre a raccogliere testimonianze utili per identificare il responsabile dell'investimento.
1: A Ogento, nelle Cese, due giovani cittadini egiziani di 19 e 20 anni sono stati raggiunti da un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto Dakur, della durata di 3 anni. La misura è stata emessa dal questore di Lecce dopo un'indagine dei carabinieri relativa a una violenta aggressione avvenuta nell'agosto del 2025 nella marina di Torre San Giovanni. La vittima, un cittadino marocchino di 29 anni, riportò lesioni da taglio superficiali e fu trasportato in ospedale. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la lite sarebbe nata da alcuni apprezzamenti rivolti dall'uomo ad una donna che si trovava in compagnia dei due indagati. Per i giovani scatta ora il divieto di frequentare i locali e gli esercizi pubblici dell'area interessata.
2: Incidente sul lavoro in Friuli Venezia Giulia. Un coltivatore è rimasto schiacciato dal proprio trattore dopo il ribaltamento del mezzo agricolo a Villalta di Fagagna, in provincia di Udine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del servizio di emergenza regionale. Dopo le prime cure, l'uomo è stato stabilizzato e trasferito in elicottero all'ospedale di Udine. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato lo schiacciamento di una gamba, ma non sarebbe in pericolo di vita.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio. Il Comitato Nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri ha nominato Domenico Messina nuovo direttore tecnico dell'AIA. L'incarico entrerà ufficialmente in vigore dal 1 luglio e rientra nel processo di riorganizzazione della struttura arbitrale italiana. Messina, ex arbitro internazionale già designatore della Serie A tra il 2014 e il 2017, avrà il compito di coordinare i designatori delle diverse categorie e di contribuire allo sviluppo tecnico del movimento arbitrale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: va ora in onda Top Hit, la hit al top degli ultimi 7 giorni. In studio Mary Fulco, su Touring 104.
5: Ciao a tutti, a Mary Fulco, bentornati a Top Hit, la hit al top degli ultimi 7 giorni. Sono i nostri 25 brani più programmati e richiesti su Touring 104, quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. E questo è un appuntamento che vi tiene in compagnia ogni sabato sera, ogni domenica sera ed ancora il mercoledì sempre di sera. E allora siete pronti per un nuovo spazio dedicato ai nostri 25 favolosi? Partiamo proprio dal singolo che oggi troviamo al numero 25 di Top Hit. È firmato da Saif e si intitola Buona Domenica, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
4: Numero 25.

0: domenica.
1: Al numero 24 all'interno di Top Hit questa settimana è Bob Sinclair featuring Kisa con I Can't Wait, ma ahimè scende di 3 posizioni.
2: Numero 24.

0: Pino e scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 23 della nostra classifica. È la musica italiana di Rama con il nuovo singolo che si intitola Habana più 2 rispetto alla classifica scorsa.
1: Numero 23.

0: Vi ricordo che Top Hit viene realizzata ogni settimana con tutte le novità che arrivano in radio di musica italiana e straniera, ma soprattutto con le vostre segnalazioni, i vostri suggerimenti. Continuate quindi a farmeli pervenire mediante un messaggio WhatsApp al nostro numero, il 3937 104 e 400. E adesso saliamo più su di un gradino e scopriamo il pezzo che oggi troviamo al numero 22 della nostra classifica. È firmato dai grandi Rolling Stones e si intitola In the Stars, più 4.
1: Numero 22.
2: 1, 2, 1, 2, 3,

0: continua ad essere protagonista la musica italiana all'interno di Top Hit in questa serata. Occupa la posizione numero 20 fra quintale con Aranciata, sale di un gradino rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 21.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Bentornati, vi ricordo che la voce che vi tiene compagnia è quella di Mary Fulco, siete su Radio Tuning e state seguendo il consueto appuntamento che rinnoviamo ogni sabato, domenica e mercoledì sera con i nostri 25 brani. Sono i più programmati su Tuning e i più visti su Video Tuning, canale 87 del digitale terrestre. Ebbene sì, questo è il nostro consueto appuntamento con Top Hit, l'Ital Top degli ultimi 7 giorni. A questo punto scopriamo subito il singolo che troviamo al numero 19, è firmato dai The Colors e si intitola Rolling Stones, Mine, scende di un gradino.
0: Numero 19.

0: 18 all'interno di Top Hit questa settimana è Taylor Swift con Elizabeth Taylor, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 18.

0: occupa la posizione numero 17 della nostra classifica. Il singolo firmato da Annalisa si intitola Canzone estiva. Scende di 4 gradini.
1: Numero 17.

0: L'appuntamento con il brano che arriva dal passato, il singolo che ha fatto la storia della musica, che questa settimana è affidato a un successo, pensate voi, del 1960. Lei è Etta James e il pezzo si intitola At Last, il nostro Top Hit Story.
1: Top History arriva dal passato.

0: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni, ai brani che questa settimana sono al vertice della nostra top hit. Scopriamo subito il singolo che oggi troviamo al numero 16. È firmato da Madam insieme a Marrakesh e si intitola Volevo capire più uno.
1: Numero 16.

0: numero 15 all'interno di Top Hit questa settimana è Olivia Dunn con So Easy to Fall in Love. Ma ahimè, scende di 6 posizioni.
1: Numero 15.

0: Saliamo più su di un gradino, scopriamo subito il singolo che oggi occupa la posizione numero 14 all'interno di Top Hit. Ritorna la musica italiana ad essere protagonista, è quella di due grandi voci, quella di Tiziano Ferro e quella altrettanto favolosa di Giorgia. Il pezzo si intitola Superstar, però scende di tre gradini.
1: Numero 14. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: State ascoltando Top Italy, Ital Top degli ultimi 7 giorni. I 25 brani più programmati e richiesti su Touring 104, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. La voce che vi accompagna in questa carrellata di musica italiana e straniera continua ad essere quella di Mary Fulco, con voi, con Top It, ogni sabato, ogni domenica ed ogni mercoledì sera. Adesso scopriamo subito invece la voce dei protagonisti della posizione numero 13 questa settimana all'interno di Top It. Sono due, quella di Mai Smith e quella di Neil Horan. Il pezzo si intitola Dry Safe, sale di 2 gradini.
1: Numero 13.

0: numero 12 all'interno di Top Hit questa settimana è Dijo con End of Beginnings, ma ahimè scende di 3 gradini.
1: Numero 12.

0: saliamo più su di un gradino, scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 11 della nostra classifica. È firmato dai Pinguini Tattici Nucleari e si intitola Sorry, scusa, lo siento, +4.
1: Numero 11.

0: Top Hit Riepilogo.
1: È tempo di riepilogo, il primo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 25 alla numero 11 di Top Hit. Ebbene, oggi, amiche e amici all'ascolto, Saturn in 104, beh, vi ricordo che al numero 25 abbiamo trovato Saif con Buona Domenica più 3. Al numero 24 era Bob Sinclair featuring Kisa con I Can Wait meno 3. Al numero 23 Iram con Cabana più 2. Al numero 22 i Rolling Stones con In the Stars più 4. Al numero 21 Elisa con Amore è più 1. Al numero 20 Fra Quintale con Aranciata più 1. Al numero 19 i The Colors con Rolling Stones meno 1. Al numero 18 Taylor Swift con Elizabeth Taylor più 3. Al numero 17 Annalisa con Canzone Estiva meno 4. Al numero 16 Madam featuring Marrakesh con Volevo Capire più 1. Al numero 15 Olivia Dunn con So Easy to Fall in Love meno 6. Al numero 14 Tiziano Ferro featuring Giorgia con Superstar meno 3. Al numero 13 Miles Smith e Neil Horan con Dry Safe più 2. Al numero 12 Dio con End of Beginnings meno 3. E al numero 11 abbiamo trovato i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento più 4.
0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni. A questo punto dobbiamo svelare i primi 10 singoli all'interno di Top Hit, le prime 10 posizioni. Partiamo proprio dal brano che oggi troviamo al numero 10. È firmato da Sabrina Carpenter e si intitola When Did You Get Top? Sale di un gradino.
0: Numero 10.

0: Al numero 9 all'interno di Topito questa settimana sono Emma e Arcomi con Vacci Piano, -2.
1: Numero 9.

0: saliamo più su di una posizione, scopriamo subito il singolo che oggi troviamo al numero 8 di Top It. È firmato da Lady Gaga insieme a Docci con Runaway, beh, il pezzo che sale di 3 gradini.
1: Numero 8.

0: State ascoltando Radio Touring e questo è il nostro consueto appuntamento che rinnoviamo ogni sabato sera, ogni domenica sera ed ogni mercoledì sera, quello con la nostra classifica Top Hit. Sono le hit al top degli ultimi 7 giorni, i 25 brani più programmati e richiesti su Touring e quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. In questa splendida serata, la voce che vi accompagna in questo spazio nostro è quella di Mary Fulco, ma adesso arriverà la voce delle protagoniste della posizione numero 7. Una posizione, come dire, occupata da due voci splendide al femminile. L'una è Madonna, l'altra è Sabrina Carpenter. Il pezzo si intitola Bring Your Love, sale di 2 gradini.
1: Numero 3.

0: talk about.
1: Al numero 6 all'interno di Top Hit questa settimana è Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
2: Numero 2.

0: saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione numero 5. Lei è Olivia Rodrigo. Il pezzo si intitola Drop Dead, ma ahimè scende di due gradini.
1: Numero 5.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Vi ricordo che Top Hit viene realizzato ogni settimana con tutte le novità che arrivano in radio, sia di musica italiana che di musica straniera, ma non solo, anche con il vostro prezioso apporto. Cosa dovete fare? Dovete inviare un messaggio WhatsApp al 3937 104 400 e indicarmi i brani che preferite, sia di musica italiana che straniera, e perché no, anche quelli che non sopportate più, che quindi vorreste che uscissero al più presto dalla nostra classifica. Le vostre segnalazioni, i vostri preziosi consigli, unitamente alle novità che arrivano in radio, fanno sì che ogni settimana appunto venga fuori questo nostro consueto appuntamento. E adesso, beh, scopriamo il brano che occupa la posizione numero 4. Sì, lo facciamo subito. È firmato da Alex Warren e si intitola Fever Dream. Più 4.
0: Numero 4.

0: E tempo di podio all'interno di Top Hit, sì, in questa bella serata. Scopriamo subito il singolo che oggi occupa la posizione numero 3, quindi ottima medaglia di bronzo per Zombie Hair con Homebreaker, più 2 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 3.

0: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 2 di Top Hit, quindi conquista la medaglia d'argento. È metà italiana, metà brasiliana, si chiama Gaia, ci piace molto, con questo singolo che si intitola Bossa Nostra. Più 4 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 2.

0: Ed eccoci al nostro riepilogo, il secondo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 10 alla numero 2 dei top questa settimana. Al numero 10 abbiamo trovato Sabrina Carpenter con When Did You Get Hot, più 1. Al numero 9 erano Emma e Arcomi con Baci Piano, meno 2. Al numero 8 Lady Gaga e Doechii con Runaway, più 3. Al numero 7 Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, più 2. Al numero 6 Serena Brancale, Levante e Delia con Al Mio Paese, più 3. Al numero 5 Olivia Rodrigo con Draw Dead, meno 2. Al numero 4 Alex Warren con Fever Dream, più 4. Al numero 3 Zombie Heart con Unbreaker, più 2. Al numero 2 abbiamo trovato Gaia con Bossa Nostra, più 4. E a questo punto non ci resta che scoprire il nostro numero 1, il numero 1 di Top Hit questa settimana.
1: State ascoltando Top Hit.
0: Sale di 3 posizioni rispetto alla settimana scorsa il nostro numero 1, firmato da Harry Styles. Il pezzo si intitola American Girls. Vi lascio con il nostro numero 1 e vi rimando alla prossima. Ciao da me.

0: progetto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Here's the tempo.
2: Ladies and gentlemen,
1: I'll give it to you now.
3: I've got the power!
4: Please! Now? Here comes the music.
5: Yo, DJ, put this party!
6: Put your hands-

0: progetto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: And the winner is Radio Touring 104.
2: I'm curious about this podcast.

0: One, two, three, one more DJ!
1: Energia sob forma de música.
0: Enzo Romeo DJ!
2: Carichi attivi, pronti per affrontare le due ore di One More DJ in questo viaggio mentale musicale, partendo dagli anni 90, forse anche un po' prima, finiamo nel futuro, nella musica che tra qualche mese, tra qualche anno, arriverà nelle altre radio. Sì, abbiamo la macchina del tempo musicale, no,

anche dai puristi. Con la versione originale. Mamma mia, che inizio! Siamo partiti alla grande. One More Digit Touring 100

0: Cioè, un milione di persone. Perché a un certo punto non tutti bravi a ballare, hai capito? Quindi un cubo, se ascolti questo tipo di musica, cioè, lo devi avere così a portata di mano, no? La strobo, cioè, era quello l'effetto luce di una volta, quella cosa che ti muovi così quasi a un replay quando ti guardi, no? Che tante volte ti vengono gli svenimenti, no? E noi con la strobo abbiamo esagerato tanto negli anni 90, e non solo. Vabbè, andiamo avanti, rimaniamo al 1989.
1: E stai loca.
0: Questo non lo ricordano tutti.

boom, una botta di vizio, una botta di adrenalina. Questo è One More DJ, Touring 104, le prime battute, ma ne abbiamo 24/7, ve le ricordate? Dai che adesso lo cantiamo tutti insieme, ne sono sicuro. Adesso ti sta tornando alla mente. 1, 2, 3.

tanto divertimento, ma non solo, anche tanto karaoke, quindi quel buon sano karaoke che è immortale pure in certi sensi. Ma poi partiamo noi da 11:30, mezzanotte in poi, a divertirci finché il giorno non ci separi, perché sai, al

zio musicale. Chi mi conosce, insomma, chi mi ascolta sempre sa che è uno dei miei pezzi preferiti nella storia. Loro sono Z-Snap. Nel suo primo disco, forse, quello che li ha portati verso la dance. Andiamo! Il volume bisogna tenerlo veramente modalità 100%. Il cubo ve l'ho detto, preparatevi un cubo!

tardissimo. Infatti nella prima uscita, nella prima edizione, come quello che abbiamo ascoltato, non c'è neanche la sua voce, la sua rappata con quella voce irruenta di Turbo B. Nulla, no, non c'è. Poi lui non era convinto di questo successo che poi è arrivato,

ma nello stesso tempo distruggeva in un attimo, e questo per tante volte appunto gli snap si sono sciolti, poi si sono ricollegati, insomma per diverse volte, seriamente, pure perché lui dotato di un caratteraccio ma di una gran voce, come ho detto prima. Quindi nelle seconde uscite del vinile c'era anche la sua voce con la sua rappata storica, veramente è la prima volta, perché prima loro facevano una sorta di pop, di rap, vi ricordate, con The Power, tutto quel genere musicale lì, insomma di fine anni 80. Poi si sono dati veramente una botta verso la dance, l'hanno fatto nel miglior modo possibile. Racconto spesso, insomma, quell'aneddoto che loro la prima volta l'hanno sperimentato questa canzone, abbiamo appena sentito, insomma in una serata in Germania, quindi a casa per loro, insomma in una discoteca hanno fatto le loro hit, tutti felici in questa discoteca numerosissima, la gente che c'era lì. A un certo punto hanno provato questa canzone, la gente li ha guardati scioccati, insomma, e poi tutto il resto è storia.

Ricci, progetto musicale veramente al 99% suonato, insomma solo musica, qualche vocalizzo, ma nulla di altro a livello vocale di canzone, insomma piace, piace il suo stile. Ma a proposito di stile, a proposito di sound che arriva dagli anni 90, andiamo di due anni indietro, al 1992, insomma, Mato Grosso, insomma, per gli amici quelli della cassettina, quelli di una volta, quelli che registravano in radio, io ricordo di diversi personaggi, come il mio amico Roberto Sidari, insomma, che lui registrava tutte le cassettine. Qualche mese fa ci siamo incontrati a una di quelle rimpatriate, insomma, tra compagni di scuola, e lui dice, ma lo sai che ce l'ho ancora? Siamo andati, aveva ancora la piastra nel suo stereo, quello ottocentesco a casa, e mi ha fatto sentire dei pezzi di una trasmissione che facevo a Radio Reggio Centro, non so se vi ricordate, 9-4, non esiste più da una vita questa radio, dove tanti di Turing, insomma, arriviamo da lì, come anche Filippo Lopresti, insomma, anzi a me ha inserito Filippo Lopresti perché ero piccolo, veramente piccolo, e questa canzone era una delle preferite di questo mio amico, ma anche di un altro mio grande amico, che Paolo Albino, quello della palestra, bravo Paolo, è fissato con Mato Grosso, 1992, Jungle, sentite un attimo, proprio cattiva, rudimentale, adesso arriva le tastiere.

questo disco qua, questa canzone qui, come fare a non, cioè, non raccontare, perché l'ho detto, ho una situazione bella anche brutta, perché tanti successi per il nostro DJ USA firmato, insomma, che arriva dall'America, Paul Johnson, che insomma colleziona successi dopo successi nelle sue versioni remix, insomma prendeva pezzi di altri produttori

rimane sulla sedia a rotelle. Tutto questo lo fa uscire dagli schemi, da quello che erano tutte le proposte che stavano arrivando a IOSA, insomma erano numerosissime le proposte di DJ set in delle discoteche, in due posti, in delle ospitate veramente importanti per uno che fa il DJ, fa questo lavoro. Ahimè, lui si blocca completamente e entra in una depressione notevole, anche perché gli è stato detto non ti puoi più rialzare, devi rimanere per tutta la vita seduto lì, però comincia a programmare e invece di fare un remix esce appunto nel 99 con questa super hit che sponda in tutto il mondo, in tutto il globo, nelle piste house, nei locali dove insomma c'era la musica house, nei club.

sembra un po' techno. E infatti Speedy J, progetto musicale che arriva insomma dal nord Europa, quasi come per dire qua facciamo stupidaggini, ma neanche tanto. Sì, era un po' pensato come un disco spazzatura che però poi diventa pullover. 0 cantanti, solo tanta musica, tanta energia. Le mani su!

Soul Digit 104, continuiamo il viaggio mentale musicale dal 96, ci spostiamo di un anno al 97 e qui ragazzi l'estate la sentiamo, è come se la sentiamo, insomma. Simon, ci sei? Simon J? Sembra quasi una filastrocca che magari usiamo e riusiamo negli anni. Babba, abbiamo detto l'estate si sente anche se la metti a gennaio, questo ti arrivano 40 gradi e ti abbronzi, capito? Cioè, che bello, scientificamente provato, eh? Cioè non sto raccontando delle baggianate, no, assolutamente, però dai, adesso alzate il volume di nuovo, di nuovo. Io con questo disco ricordo il Limoneto, perché quell'estate ho messo qualche disco.

The Rhythm of Night. Era il 1993, ma poi è stato un successone nell'estate 94. Ma attenzione, qualcuno parla di insomma, fate particolarismi,

Uomo DJ Turin 104, qui abbiamo voglia di altra musica, di sempre movimento sussultorio ondulatorio. A proposito, rimaniamo nel 94. Ma questo... Ah sì, sempre un Made in Italy, un pezzone Made in Italy. Da Blitz, ve le ricordate? Stay with me. Ma sì, altro successo.

avanti nel tempo. Cioè, sentirlo dopo tanti anni, penso, insomma, sembra che l'avrò fatto con la clavietta. Però bello, bello, bello.

Albertini, scusate, mi era venuto un lapsus un attimo, faceva parte di tutta quella squadra, però è stato sdoganato al grande pubblico, al grandissimo pubblico anche televisivo, appunto con il karaoke. E in quell'estate che arrivava dopo, quindi 92 su 93, lui va a fare questa canzone che ha sfondato, ce la cantavamo tutti, e qualche questo ovviamente anche per le parole che dice, gli ricorda l'estate.

Attenzione, rimaniamo al 1993. Loro sono gli FBI Project. E nel vinile c'era proprio al centro del vinile c'era disegnata una rosella, vi ricordate? L'amichetta o rosella, insomma, non so se è la stessa cosa. Comunque, quel panino classico, quello che ha riempito con una bella fettazza di mortazza. Dai, dai, mamma mia, mi è venuta la fame, sono a dieta, ragazzi. Pure voi? Pure voi? Vabbè, dai, balliamo, balliamo che smaltiamo. Come on! Come nei titoli degli FBI Project, che hanno sempre delle vocalizzazioni da vocalist, e questa, come on, si chiama così, Get Down, un altro, vabbè, capito? In questo stile, come on, beba!

cosa sta succedendo. Momento 93, cioè abbiamo già il quarto disco pronto e dobbiamo dire che 93 è stato un bell'anno per la musica da ballare, da cantare, e il prossimo forse uno dei pezzi più iconici degli anni 90, sempre del 93, guarda caso. Don't hurt me no more. E qui le mani si alzano al cielo, ragazzi. Con questo disco ricordo che noi sabati siamo al pilone, che diventa pilone paura rewind. Baby, con tanti amici della radio c'è Benvenuto Mara, c'è Donatella Zipodi, ci sono io, Enzo Romeo, ci

fare questa situazione. C'ho anche ancora un pezzo del giornale, del quotidiano Il Resto del Carlino, dove c'era la mia foto, e ovviamente avevo i capelli all'epoca, ero un'altra persona, praticamente sono passati tanti.

tanta emozione quando sono rientrato quella sera. Io ho messo What is Love e tornando a Reggio in Calabria, nelle mie zone, sì, avevo avuto un'esperienza fantastica, uscivo da un'esperienza bellissima lì di Rimini, però sai, quando respiri quell'aria del mare, quella vera, è stata un'estate bellissima. Ma a proposito d'estate,

hola, hola, hola. Hola, hola, eh. È proprio quello. Questo fa estatissima proprio.

l'altro rimanendo sempre nel 1994, che è stato un anno molto prolifero per i dischi estate. Questo è un altro pezzo estate. Estate dove siete? Sì, Cultura in 104. Questo sono le due ore di One More DJ, quando ormai manca poco. No, no. Vabbè, abbiamo ancora un paio di minuti di questa parte. Poi abbiamo l'ultima parte.